Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I need you, you need me, I need money.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono Fabrizio Falcioni che, come di consueto, apre e chiude il weekend di Radio Città Aperta. Potrebbe esserci una novità, forse con il nuovo palinsesto potrebbe anche esserci una rubrica dopo il rifugio atomico dalle 18 alle 20, ma devo guardare bene, ma poi ve lo sveleremo in questi giorni, perché da domani parte il nuovo palinsesto della radio, che non prevede grandissime modifiche, il grosso rimane più o meno invariato. Ci saranno alcune repliche un po' spostate e alcune novità. Sicuramente ci saranno alcune novità interessanti. Allora, 340 197 4468 per mettersi in contatto con il sottoscritto. Avete letto le anticipazioni? Non le avete lette? Non lo so, però intanto vi voglio ricordare che, siccome noi siamo una radio che va avanti con i propri mezzi senza aiuti esterni di pubblicità, quindi siamo noi speaker e voi resistenti in ascolto e non in ascolto che sostenete questa radio perché vi piace quello che rappresentiamo e quello che facciamo da decenni, vi ricordo che è possibile sostenerci economicamente, che a noi non fa schifo, e se andate sulla pagina www.radiocittaperta.it trovate il pulsantone sostieni Radio Città Aperta. Cliccate sul pulsantone e fate una donazione estemporanea o addirittura periodica con carta di credito o PayPal. Scusate. Allora, altra cosa, noi abbiamo l'abbonamento, cioè noi abbiamo il canale Twitch di Radio Città Aperta, e se voi avete l'abbonamento ci potete vedere, come immagino sia successo ieri in occasione della mia intervista a The Harp. Però se non avete l'abbonamento e avete Amazon Prime potete comunque usufruirne, perché è assolutamente gratuito in questo caso. Ma allora di che cosa, o meglio di chi parliamo oggi? Allora, parliamo di un artista che una volta disse queste parole: penso che la cosa principale che un musicista dovrebbe fare sia dare all'ascoltatore un quadro delle tante cose meravigliose che conosce e che sente nell'universo. Questo è ciò che la musica è per me, una delle maniere di dire che l'universo in cui viviamo, che ci è stato dato, è grande e bello. Questo era il pensiero del uno dei musicisti più spirituali che io personalmente conosca, e il 23 settembre di quest'anno, quindi pochi giorni fa, è stato il centenario della sua nascita. Sto parlando dell'immenso John Coltrane, sassofonista jazz scomparso nel 1967. Allora, cominciamo, passiamo un po' in rassegna, diciamo non tutta perché non è possibile, gran parte della sua carriera e dei suoi momenti musicali. Uno dei suoi momenti musicali in cui cominciò ad essere notato era nella band di Dizzy Gillespie. Vi faccio ascoltare come pezzo iniziale questa We Love to Boogie, album School Days 1951.

E abbiamo iniziato con questa We Love to Boogie di Dizzy Gillespie, la sua band, nella quale compariva il giovine, diciamo aveva 25 anni all'epoca, John Coltrane, e cominciò ad essere notato, e lo notò un certo Miles Davis. Di Miles Davis abbiamo ampiamente parlato quando feci uno special analogo a fine maggio di quest'anno, perché il 26 di maggio, oltre ad essere stato il mio compleanno, era anche quello di Miles. Quindi ho già parlato di questa serie di 4 dischi registrati in 2 sessioni di fila nel 1956, ma che uscirono, questo disco almeno uscì nel 1958, del Miles Davis Quintet, nel quale militava John Coltrane. Il rapporto fra Davis e Coltrane fu molto particolare, infatti Davis poi fu Coltrane la seconda volta ad allontanarsi egli stesso dalla band di Davis, ma Davis già lo buttò fuori nel 58, se non ricordo male, per i suoi problemi di eroina, di droga, problemi che aveva avuto Miles qualche anno prima, quindi sapeva bene che un musicista con quei problemi difficilmente rende, e Miles era uno molto meticoloso e preciso. Tra l'altro, proprio questa differenza di idee, perché molto più fautore della cascata di note, dell'improvvisazione e delle tante note Coltrane, invece Davis era un po' più attento alle note che non venivano suonate, no? Agli spazi e anche ai vuoti soprattutto. Quindi erano due concezioni diverse della musica e del jazz che per un po' di tempo hanno portato avanti in maniera, diciamo, benefica il gruppo, ma poi Coltrane ha preso la sua strada perché probabilmente si sentiva un po' troppo ingabbiato nelle strutture di Davis. Ma ascoltiamoci comunque un pezzo in cui ascoltiamo ovviamente il sax di John Coltrane insieme alla tromba di Miles Davis. In questa, l'album era Relaxing with Miles Davis Quintet, e questa è Wooding You.

In realtà qui anche Davis suonava tante note, poi rallentò a suonare, rallentò la frequenza delle note un po' più in là, diciamo. Però comunque i contrasti cominciavano già a nascere, era comunque il 1956-57. Allora, 57, primo a

Album a nome John Coltrane, registrato negli studi del mitico ingegnere del suono Rudy Van Gelder. Magari in qualche volta avremo occasione di parlarne di questo ingegnere del suono, che io chiamo il suono del jazz, perché fu l'artefice di tantissimi suoni, di tantissimi album jazz, con molti trucchi che all'epoca furono innovativi e anche da alcuni contestati. Per esempio Mingus non sopportava la maniera di registrare di Rudy Van Gelder. Ma andiamo a questo album che si intitolava Coltrane, che strano, e vi faccio ascoltare questa Straight Street, composta proprio da Coltrane. Anzi, diciamo che ve lo dirò quando, perché la mia idea è stata quella di farvi ascoltare i brani, anche qualche standard, però i brani composti proprio da John Coltrane, e questa appunto è Straight Street.

Ed era John Coltrane, appunto, stiamo parlando solamente di lui in questo pomeriggio qui nel Rifugio Atomico su Radio Città Aperta. Vi ricordo sempre 340-197-4468 per saluti. Allora andiamo avanti, sempre in quegli anni, 1957, anche se non mi ricordo se uscì nel 58, sto parlando del disco di John Coltrane che mi fece innamorare del jazz, quindi vi beccate due pezzi da questo meraviglioso album della Blue Note dal titolo Blue Train, gruppo stratosferico che prevedeva, oltre a ovviamente John Coltrane al sax tenore, Lee Morgan alla tromba, Curtis Fuller al trombone, Kenny Drew al piano, Paul Chambers al basso, al contrabbasso, e Philly Joe Jones alla batteria. E allora il pezzo che dà il titolo a questo meraviglioso album, Blue Train.

e fino all'ultima nota, come si conviene, per rispetto ad un grande artista e ad un pezzone come questa Blue Train, composta da John Coltrane per l'omonimo album. Ma che poi alla fine che cos'è poi? È un blues, 12 battute, 4 quarti, primo e quarto e quinto grado della scala, cioè vabbè, fallo tu un blues così allora, su. Però alle volte, no, questo jazz era basato tutto sull'improvvisazione e c'era una struttura, anche se vogliamo abbastanza rigida. Le cose poi sono saltati, gli schemi sono saltati più in là e lo sentiremo come saltarono gli schemi. Non è mia intenzione assolutamente fare una lezione di musica, ma ogni tanto così qualche cosa la buttiamo lì. Altra composizione, stesso disco, quindi stesso anno, stessa formazione, John Coltrane e la sua Moments Notice.

Ed era Moment's Notice da Blue Train. Allora andiamo avanti, mentre colgo l'occasione per ricordarvi 3401974468 e saluto il nostro mitico Fabrizio Forno che si è collegato via WhatsApp. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che domani dalle 14 alle 16 ci sarà la replica di Forno One, che è andata in onda in diretta giovedì scorso, in cui anche in questa trasmissione si parlerà di John Coltrane. Quindi coltraniane e coltraniani, vi ricordo che domani 14:16 ci sarà la replica di Forno One in cui si parlerà ancora del mitico John Coltrane. Allora andiamo avanti, lasciamo per un attimo le composizioni di Coltrane, torniamo alle collaborazioni. Siamo sempre nel 1958, collaborazione con quel matto, perché io oso definirlo così in senso buono ma anche non tanto, di Thelonious Monk. Questa è la sua, di Thelonious, Epistrophe dal vivo.

Ed era Epistrofi di Thelonious Monk qui con John Coltrane, che avete potuto apprezzare in questo assolo meraviglioso. Allora, andiamo avanti, torniamo alla collaborazione con Miles nella serie di registrazioni che portarono alla creazione di quel capolavoro, pietra miliare, del jazz, che corrisponde al nome di Kind of Blue, che però abbiamo ascoltato quando abbiamo celebrato il divino Miles. Quindi io vi faccio ascoltare un brano da una serie di registrazioni che è stata chiamata The Complete Miles Davis featuring John Coltrane, che comprende le registrazioni che portarono appunto a quella definitiva che poi uscì in Kind of Blue. Questa è Budo.

Era Budo di Miles Davis. Come avete sentito, la struttura è sempre quella delle famose registrazioni Cooking, Steaming, Relaxing, eccetera, del Miles Davis Quintet, quindi ancora prima che si passasse, diciamo, al cambio di impostazione c'è stata con Kind of Blue. Allora, 1960, Coltrane se ne va dalla band di Miles Davis, torna a fare dischi solistici, e allora andiamo ad un altro capolavoro. Sto parlando di Giant Steps, e questa è proprio Giant Steps, composta da Train.

fino all'ultima rullata. Allora era Giant Steps, stesso album, altro pezzo, altra composizione di Coltrane dedicata alla allora sua moglie Naima.

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

E siamo rientrati dalla pausa, vi ho fatto la sorpresa, non l'ho annunciata la pausa. Vabbè, allora abbiamo ripreso con My Favorite Things, questo pezzone, questo standard scritto qualche anno prima del 1961, quando è uscita questa registrazione, è scritto da Rodgers e Hammerstein per un musical, uno standard. Poi chissà, prima o poi riuscirò a farla questa rubrica sugli standard del jazz, aspettatevela prima o poi, che sarà una rubrica che andrà avanti per un po' di puntate, non so se successive, cioè conseguenti, scusate, o meno. Allora, in cui Coltrane suonava il sax soprano e avete potuto apprezzare che ormai Coltrane si stava sfilando da alcune strutture, no? Tranne i momenti in cui espone il tema dello standard, quelle sezioni contraddistinte dai due accordi di pianoforte accompagnati dal resto della sezione ritmica, lui proprio, diciamo, usiamo un termine così poco musicale, ma comincia ad andare per la tangente in maniera splendida, oserei dire. Andiamo avanti, uscì nel 1964 questo Coltrane Sound, ma le registrazioni sono dello stesso periodo di My Favorite Things, quindi 1961, e questa è un'altra composizione di Coltrane, 26-2.

26-2, andiamo avanti, stessa serie di registrazioni, altra composizione di Coltrane, questa è Equinox.

Ed era Equinox, stiamo sempre parlando di John Coltrane, stiamo celebrando il centenario dalla nascita che c'è stato il 23 di settembre scorso. Allora, siamo quasi giunti alla fine, sono due pezzi abbastanza lunghetti. Allora, cominciamo da questo pezzo del 1964, inserito nell'album Crescent a nome John Coltrane Quartet. Ora permettetemi di spendere 30 secondi su quello che io considero uno dei quartetti più devastanti in senso positivo della musica jazz, e cioè ovviamente John Coltrane al sax, McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones alla batteria, e questa è Lonnie's Lament.

Lonnie's Lament, 11 minuti e 48 secondi di bellezza. Abbiamo ascoltato un pezzo appunto da poco meno di 12 minuti, ne abbiamo ascoltato uno da poco meno di 14, un altro da poco meno di 11 minuti. Io vi sfido a trovare una radio di quelle, diciamo, normali che vi trasmetta pezzi così lunghi e tanti pezzi così lunghi in un'unica trasmissione di due ore, e questo ci fa onore, oserei dire, e ci aiuta anche a ricordarvi che senza il vostro aiuto economico noi stentiamo un po' ad andare avanti. Quindi andate sempre sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e donate, donazione estemporanea oppure periodica con carta di credito o PayPal. Allora, io prima di mettere l'ultimo pezzo, che qualche appassionato di Coltrane forse si immagina, perché non potevamo non concludere con questo pezzo, però vi voglio ricordare che il prossimo fine settimana atomico, diciamo, quello che vede me come assiduo frequentatore di questa radio, si aprirà sabato 3 ottobre con una esclusiva nazionale, oserei dire, perché per la prima volta in Italia, per la prima volta a Roma e per la prima volta in una radio italiana saranno presenti qui in diretta gli scozzesi Man of Moon, che si saranno presenti anche in video, e riusciremo anche ad organizzare un paio di pezzi dal vivo. Quindi mi raccomando, non dimenticate, sabato prossimo 3 ottobre nella fascia 10-12. Poi cercherò di farvi numerosi annunci come sto facendo. Tra l'altro, sabato sera i Man of Moon saranno dal vivo al Circolo Alessandro Casponi, Circolo Arci di Pomezia, e per una iniziativa di sostegno ad una scuola di musica per bambini che c'è a Gaza. Quindi se volete potete fare una sottoscrizione quando venite a sentire il live dei Man of Moon di 5 euro o più se volete. E poi tra l'altro ci sarà al termine del concerto un DJ set del mio amico giornalista, critico musicale, musicista, DJ, scrittore, poeta, mettete quello che vi pare, Alessandro De Matteis, che sarà ospite, perché è lui che ha organizzato questa visita, diciamo, dei Man of Moon qui in Roma e provincia, e che sarà presente perché mi aiuterà, visto che lui è un giornalista, mi aiuterà con le interviste a fare magari qualche domanda meno banale di quelle che potrei fare io. Allora, e poi vi ricordo la domenica 4, la solita puntata del Rifugio Atomico, che sarà come tradizione divisa in due parti. Allora, io vi saluto con la ovvia, un pezzo abbastanza ovvio del devastante quartetto, lo stesso di prima, Coltrane, Tyner, Garrison, Jones, uno degli album più famosi di tutto il jazz, l'album più, oserei dire, venduto, anche se insomma, no? Venduto di John Coltrane e il suo quartetto. Sto parlando dell'album uscito nel 1965, A Love Supreme, e questo è il primo movimento, Part 1, Acknowledgement. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo fine settimana. Ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.